per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: cuore della musica.
1: È sabato 3 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9

italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre, nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria, nel 1858 l'attrice Eleonora Duse, nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi, nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic e nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo, nel 1959, la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini, nel 1968, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, nel 1981, e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

Kane.

0: Sono le 7.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi, con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. Siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei 3 punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda, Renzi risponde a Conte: non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra, il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero 1 al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 3.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
1: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, aerei da guerra sauditi hanno colpito la città di Habs nella provincia yemenita di Aja. Diverse fonti arabe hanno inoltre riferito di esplosioni a Bukhaik dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen. I ribelli Houthi hanno rivendicato anche un attacco con missili e droni contro un impianto Aramco a Riyadh. Le autorità saudite non hanno ancora confermato quest'ultimo attacco.
2: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
1: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
2: La politica, dalla Leopolda, Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi si rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il Comune di Milano, lo vedrai benissimo come sindaco, dice. Sul fronte della manovra il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire a ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
1: Tennis: Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai e rinuncia così all'intera trasferta asiatica. Il numero uno del mondo è fermo dalla vittoria a Wimbledon per un problema al ginocchio. La sua assenza rende più difficile la difesa della vetta del ranking. Alexander Zverev può conquistare il numero uno vincendo sia il torneo di Pechino sia quello di Shanghai.
2: E con questo è tutto, più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 9.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica, mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
1: In Ucraina, nei primi 8 mesi del 2026, oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. In totale, l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 13.058 feriti. Turk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
2: La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore, non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.
1: Politica dalla Leopolda. Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte sulle alleanze nel centro-sinistra. Non ho bisogno di dare garanzie, dice, aggiungendo che Italia Viva è pronta a discutere nel merito anche attraverso un contratto alla tedesca. Renzi rilancia inoltre il nome di Mario Calabresi per il comune di Milano. Lo vedrei benissimo come sindaco. Sul fronte della manovra il senatore della Lega Claudio Borghi chiede invece una finanziaria coraggiosa. Pur riconoscendo le ragioni della prudenza del ministro Giorgetti, sostiene che Giorgia Meloni dovrebbe smettere di inseguire ad ogni costo la discesa del deficit sotto il 3%.
2: Torna a festa nazionale il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco, patrono d'Italia. Le celebrazioni ad Assisi coincidono quest'anno con gli 800 anni dalla morte del santo. Atteso nella città umbra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che pronuncerà un discorso dalla loggia del Sacro Convento. La messa solenne nella Basilica Superiore sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. L'Umbria offrirà l'olio per la lampada votiva accesa per la prima volta dal sindaco di Assisi a nome di tutti i comuni italiani. A mezzogiorno dai maxischermi in piazza sarà trasmesso l'Angelus di Papa Leone.
1: MotoGP, Marc Marquez trionfa nel Gran Premio del Giappone a Motegi. Il campione del mondo si impone davanti alle due Aprilia di Jorge Martina secondo e Marco Bezzecchi terzo. Ai piedi del podio un ottimo Enea Bastianini davanti alle due Trackhaus di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. Marquez attacca Martina a metà gara e va a prendersi la vittoria, accorciando in classifica mondiale solo a -2 dallo spagnolo Di Noale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero. In Ucraina nei primi 8 mesi di quest'anno oltre 400 civili sono stati uccisi o feriti in media ogni settimana, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk. In totale l'ONU ha documentato 15.280 vittime civili, 2.222 morti e 13.058 feriti. Türk denuncia inoltre livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra.
1: In Spagna decine di migliaia di persone in piazza per chiedere interventi contro la crisi abitativa. A Madrid i manifestanti sono stati circa 70.000. La protesta arriva dopo la bocciatura in Parlamento di un decreto del governo sulla casa. Tra le richieste anche uno sciopero generale contro il caro affitti e gli sfratti. Sullo sfondo cresce l'incertezza politica mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla possibilità che il premier Pedro Sanchez convochi elezioni anticipate.
2: Negli Stati Uniti si dimette il capo del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. La donna è sopravvissuta all'iniezione letale ed è ricoverata in gravi condizioni. Il governatore Bill Lee ha sospeso tutte le esecuzioni previste per il resto del 2026 e ha disposto un'indagine indipendente sull'accaduto.
1: In Italia, per la cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Buccellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.
2: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
1: Cultura, Marcello Fois vince la 64esima edizione del premio Campiello con l'immensa distrazione, pubblicato da Inaudi. Lo scrittore sardo si è imposto per appena 3 voti, 83 preferenze contro le 80 ottenute da Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. Terza Elena Varbello con La vita sempre. La finale si è svolta ieri nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Fois ha dedicato il premio a Michela Murgia, ricordando come una donna bellissima e resiliente. A scegliere il vincitore la giuria popolare dei lettori anonimi, 282 voti espressi su 300.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che 100 ascoltate». E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 cm di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il 4 ottobre torna festa nazionale per celebrare San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Nell'ottavo centenario della morte del santo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi ad Assisi, dove pronuncerà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Il cuore delle celebrazioni è la Basilica Superiore, con la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. L'olio per la lampada votiva viene offerto quest'anno dall'Umbria. Ad Assisi sono attesi circa 4.000 pellegrini e turisti, insieme ai rappresentanti di 18 regioni e altrettanti comuni.
1: Tensione in Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sánchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
2: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
1: In Italia, per la cronaca, vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di case mobili. Il primo bilancio è di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi 20 vigili del fuoco e 6 mezzi del 118. Durante le operazioni è stata avvertita anche un'esplosione, complicata dalla presenza di bombole di GPL e automobili. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da accertare le cause.
2: Il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro in più in 6 mesi. A calcolarlo è Adusbef, che ha analizzato consumi a prezzi medi alla pompa tra marzo e agosto. Nel periodo considerato, la spesa complessiva per benzina e gasolio ha raggiunto circa 30 miliardi di euro, contro i 25,3 miliardi dello stesso periodo del 2025. Solo nei mesi di luglio e agosto, secondo l'associazione, l'aggravio per i rifornimenti è stato di 1,7 miliardi di euro.
1: I motori, caos al Gran Premio del Bahrain di Formula 1 durante il giro di formazione dietro la safety car. Diverse monoposto, tra cui quelle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, hanno accusato problemi tecnici. La Ferrari del britannico si è addirittura fermata in pista prima di riuscire a ripartire. La direzione gara ha quindi richiamato tutte le vetture nella pit lane, rinviando la partenza. I problemi sarebbero legati ai software delle monoposto, messi in difficoltà dalla bassissima velocità. La FIA ha deciso di ripristinare l'ordine originario della griglia. Verstappen in pole, Hamilton al suo fianco.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.

0: È mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Ad Assisi sono iniziate le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti quest'anno tutte le regioni, mentre l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo. Il Presidente della CEI Matteo Zuppi ha lanciato un appello contro quella che ha definito la cultura della potenza. La guerra non è un destino, ha detto, la pace si costruisce con il dialogo e il diritto.
1: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
2: Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento, Ghalibaf, ha riferito a Washington che ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore. Teheran ribadisce però che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad.
1: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118. L'incendio è ora sotto controllo.
2: Lo sport: prima il monsone, poi i problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sepang in Malesia. Coinvolte soprattutto le vetture di Verstappen e Hamilton in prima fila e quelle di Leclerc. Il problema sarebbe legato alle bassissime velocità tenute dietro la safety car sotto la pioggia. La gara è ripartita alle 10.40 ora italiana con il rapido passaggio dalle gomme da bagnato alle slick. In testa Antonelli, davanti a Verstappen, Ferrari subito indietro per la scelta degli pneumatici da asciutto.
1: Infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del mondiale. Sul circuito di Motegi il pilota Ducati ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM Tech 3.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tensione in Spagna per la crisi abitativa. Il governo di Pedro Sanchez è stato sconfitto in Parlamento sui due decreti per la casa. Il primo, che prevedeva tra l'altro il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili e la proroga dei contratti d'affitto in scadenza, è stato bocciato con 178 voti contrari e 172 favorevoli. Contro hanno votato anche gli indipendentisti catalani. Intanto migliaia di persone sono scese in piazza in oltre 50 città. A Madrid il governo stima 70.000 manifestanti, mentre gli organizzatori parlano di 500.000. Tensioni a Valencia, 5 arresti e 9 agenti feriti.
1: Restano alte le tensioni sullo stretto di Hormuz. Teheran fa sapere di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte attraverso un mediatore, dopo aver presentato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto. Ma il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf avverte: Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad. Ghalibaf ha aggiunto che è finita, parole sue, l'epoca delle richieste unilaterali e che la posizione di Teheran resta chiara e definita.
2: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
1: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili e oltre 20 persone sono state portate al pronto soccorso. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Alcune persone sono state soccorse per inalazione di monossido di carbonio. L'incendio è ora sotto controllo, ma le operazioni dei vigili del fuoco proseguono. Ancora da chiarire le cause del rogo.
2: Allarme salmonella in Puglia. Dopo i numerosi focolai registrati anche in Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e collegati al consumo di pomodori freschi contaminati, la regione ha chiesto di sospenderne temporaneamente l'uso nelle mense scolastiche, ospedaliere, socioassistenziali e nelle strutture per categorie fragili. I pomodori crudi potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di pomodori ciliegini provenienti da Caltanissetta. Il comune di Bari precisa che al momento in città non sono stati registrati casi.
1: La Formula 1, Max Verstappen vince a Sepang il Gran Premio del Bahrain, partito con un'ora e mezza di ritardo, prima per un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Per l'olandese la prima vittoria del 2026, la numero 72 in carriera. Sul podio anche Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, che nel finale supera Jarre dopo il ritiro di George Russell. Gara compromessa invece per le Ferrari. Hamilton e Leclerc hanno scelto il via gomme soft su pista ancora bagnata, precipitando inizialmente nelle retrovie.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Music Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
3: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
2: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
1: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
2: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
1: La cronaca: paura all'alba, Peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte, bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
2: Voltiamo pagina. Economia: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
1: Lo sport: Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1.5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Do you remember the disco days?

0: sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live.
2: Disco Party. The best disco ever.

Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
3: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
2: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
1: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
2: In Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
1: La cronaca: paura all'alba, peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
2: Voltiamo pagina. Economia: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
1: Lo sport: Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1,5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Disco party, disco, funk, and much more.
5: He is bad, he is smooth. He's the man that'll make you move.
6: The disco ties up.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca a Torino, un uomo di 37 anni avrebbe tentato di uccidere la compagna di 31 durante un'aggressione in casa. La donna è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita gettandosi dal balcone. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto. Mentre a Pescara una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman al terminal degli autobus. Inutili i soccorsi, la polizia locale ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Nella giorno di San Francesco, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus il Pontefice ha invitato a costruire concordia tra i popoli e a pregare per le vittime delle guerre. Celebrazioni anche ad Assisi nell'anno giubilare francescano. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia: il sole di Francesco possa illuminare il mondo.
3: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
2: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte nord con due feriti e disagi alla circolazione, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e ha annunciato nuovi aiuti a Kiev. Mosca fa sapere intanto che intensificherà gli attacchi alle infrastrutture ucraine in risposta ai raid contro le raffinerie russe. Sul fronte diplomatico restano distanti le posizioni tra le parti.
1: Proseguono in Francia le proteste degli studenti con blocchi e manifestazioni in diverse città. La mobilitazione nata per chiedere maggiori investimenti nella scuola pubblica è stata accompagnata da scontri con la polizia ed atti di vandalismo. Centinaia gli istituti coinvolti e numerosi i feriti. Il governo ha aperto il confronto con le organizzazioni studentesche, che hanno però annunciato una nuova giornata di protesta per il 6 ottobre.
2: Ultima pagina, continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
1: Siamo allo sport. L'Italia torna in campo domani sera per la Nations League al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Turchia nella quarta giornata del girone. Una sfida importante per la corsa alla qualificazione dopo il 4-1 conquistato dagli azzurri nella gara d'andata. Oggi ultimo allenamento e conferenza stampa della CT prima del match in programma alle 20:45.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Oggi l'Italia celebra San Francesco che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla messa nella Basilica e all'accensione della lampada votiva. Nel suo messaggio il capo dello Stato ha richiamato l'attualità dell'insegnamento francescano, soprattutto di fronte alle guerre. Il sole di Francesco, ha detto Mattarella, possa illuminare il mondo e indicare la via della pace.
1: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti, mentre altri raid hanno interessato Kharkiv. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti. Intanto si apre una possibile prospettiva diplomatica. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Kiev si dice disponibile al confronto, mentre restano da verificare tempi e condizioni per un eventuale negoziato.
2: E cambia ancora il quadro dei carburanti. Domani scade lo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del diesel, che sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili. Possibili quindi nuovi ritocchi ai prezzi dopo i ribassi registrati nell'ultima settimana grazie agli sconti delle compagnie. Oggi il diesel self costa in media 2,24 euro al litro, mentre la benzina è poco sopra i 2 euro.
1: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso di Pietracatella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Gli investigatori proseguono gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sulle circostanze dell'avvelenamento. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica.
2: E si indaga sulla morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare di Napoli. L'uomo era stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Secondo quanto riferito dalla moglie, stava lavorando in nero sul tetto di un capannone e sarebbe caduto da una scala. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, mentre i carabinieri cercano di chiarire chi abbia chiamato i soccorsi e cosa sia accaduto dopo l'incidente.
1: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1 ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla Power Unit.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: We play the best classics, more than you can imagine.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito ancora il ponte nord proprio nel giorno della visita sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, arrivato nella capitale per incontrare Zelensky e confermare il sostegno di Berlino. Mosca intanto annuncia nuovi attacchi alle infrastrutture ucraine e ribadisce la propria posizione sul Donetsk, affermando di voler continuare a combattere per il controllo dell'intera regione.
1: Donald Trump punta sull'intelligenza artificiale e lancia una nuova task force federale. Si chiamerà Super Intelligence Force e sarà guidata dal direttore dell'intelligence nazionale Jay Clayton, nominato responsabile dell'amministrazione americana per l'AI. Il gruppo coordinerà le politiche del governo sul settore e dovrà presentare entro 120 giorni un rapporto su rischi e opportunità. Obiettivo della Casa Bianca: mantenere la leadership degli Stati Uniti nella corsa globale all'intelligenza artificiale.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive lo scorso maggio. Le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno, escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali. Gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
1: Una donna di 75 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento a Milano. Le fiamme si sono propagate rapidamente e per l'anziana, che viveva sola, non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno trovato nell'abitazione anche 3 bombole di ossigeno sanitario, evitando il rischio di un'esplosione. Evacuati per precauzione alcuni residenti del piano superiore. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio.
2: Casa sempre più cara in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono cresciuti del 3%. In Italia il governo valuta nuove misure da inserire nella prossima manovra per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi, incentivi per l'acquisto della prima casa agli under 36 e agevolazioni per gli affitti a lungo termine.
1: Siamo allo sport. Formula 1. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale. In MotoGP Marc Marquez trionfa a Motegi e riapre la corsa al titolo. Lo spagnolo della Ducati precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Martin resta leader del mondiale, ma Marquez si porta a soli 2 punti.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che 100 ascoltate». E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 cm di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
3: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
1: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
2: E restiamo all'estero, perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
1: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni, mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
1: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dallara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
2: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio. More music.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20:03.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai... A settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classic.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

Beh, spero che molti riconoscano questa sigla inconfondibile che contraddistingue ogni settimana per due ore l'inizio della mia trasmissione radiofonica che si chiama Tracce. Ugo Buizza con voi per farvi compagnia, per cercare di darvi il meglio di quelle che sono le mie scelte musicali e il meglio della musica in generale, perché questo è il tentativo, poi non so, non sempre può riuscire. Bene, care signore e cari signori, puntata particolare oggi con una tematica particolare per buona parte della trasmissione. Infatti si parlerà, ahimè, ai noi, della guerra, e il pretesto per parlarne è una bellissima mostra che vi invito ad andare a visitare in quel di San Felice del Benaco sul lago di Garda, posto meraviglioso. Una mostra che si chiama perentoriamente, drasticamente, Fuck War, una esibizione di arte contemporanea con 28 artisti che dicono, come dire, no alla guerra. Ci sono poche parole per definirla. Una mostra che è stata inaugurata sabato 26 settembre e che durerà fino al 24 ottobre, ma ne parliamo dopo diffusamente. Detto ciò, direi di cominciare subito, perché la protagonista assoluta sempre del programma è la musica. Allora, ultimo lavoro per solista, per un artista che molti conoscono, faceva parte degli America, era un trio poi un duo. Ora Jerry Buckley fa da solo, nuovo album che si chiama Merciful e che contiene un duetto particolare, sembra quasi che il discepolo sia andato dal maestro, Graham Nash insieme a Jerry Buckley in una cover dei Beatles di Norwegian Wood.

Beh, Nash che cosa poteva fare se non la specialità, la sua specialità sono le armonie vocali, oltre ad avere una bella voce, qua in compagnia di Jerry Buckley, protagonista di un album che si chiama Mercyful. Era Norwegian Wood, non c'era bisogno poi di presentarla, credo che tutti la conoscano, fortunatamente. Bene, da un inizio dolce e nostalgico di Norwegian Wood, un album invece che è uscito nel 2018, se non sbaglio, 2017. È l'ultimo album pubblicato da un grande artista di Detroit, un grande rocker che si chiama Bob Seger, e che vede nuova luce, viene ripubblicato infatti oggi. Face the Promise, questo lavoro di Seger, speriamo che ce ne sia un altro tra poco. Una nuova versione, come si usa adesso, una deluxe edition con brani in più e aggiunti, una di queste canzoni. E questa, The Long Goodbye, Bob Seger.

ci sa fare anche con le ballad, anzi a me sinceramente le ballad interpretate da Bob Seger sono sempre piaciute, mi hanno sempre fatto impazzire, non so, Against the Wind per esempio è un brano che è nella mia come dire, nel mio cuore, nella mia memoria. E da questa nuova pubblicazione di un album pubblicato oltre 10 anni fa con questa The Long Goodbye, proseguiamo invece con una band giovane all'attivo, 3 album, vengono da Brooklyn, New York City. Cosa ha a che fare, cosa hanno a che fare i Geese con Bob Seger? Niente, ma il brano che vi faccio ascoltare è un live registrato nella città di origine di Bob Seger. Questo è il trucchetto che ho fatto per presentarvi questo brano dei Geese. Si chiama Highland of Man, è tratto dalla versione giapponese, quindi vi regalo qualcosa di inusitato dell'album, dell'ultimo lavoro, il terzo ultimo lavoro dei Geese. L'album si chiamava Getting Killed, questa è la versione live di Highland of Man.

0: Ma che bravi sono le oche! Erano infatti le Geese, questo quartetto che viene da Brooklyn, il gruppo amatissimo da Nick Cave che lo ha sponsorizzato. Solo 3 album in 5 anni, sperando che ci sia a breve una continuazione a questo Getting Killed. A me piacciono assai e li trovo davvero molto interessanti tra le nuove o recenti proposte, uno dei gruppi più interessanti. E da Geese invece un nuovo album per una vecchia gloria inglese, Kevin Rowlands, ovvero Dexy Midnight Runners, che sono ritornati con Love, questo nuovo lavoro, e questa è la traccia che apre e chiude questo album, si chiama My Life in England.
1: Yeah, I thought they should meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before Wolverhampton.

My Life in England l'ha ripetuto più volte Kevin Rowland, Dexy Midnight Runners, da Amore, Love, il loro ultimo lavoro, molto molto carino. E siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo, sono Ugo Buizza, fra poco avremo al microfono anche Michele Serini, il curatore di quella mostra che accennavo, di cui accennavo in apertura, Fuck War, e parleremo della mostra e di tante altre cose. E nel frattempo vi regalo un'anteprima, il nuovo album si chiamerà Hippies, Thugs and Heroes, gli hippie, teppisti e gli eroi, il nuovo album di Richard Thompson, e io vi regalo in anteprima un brano, vi anticipo che l'album appare davvero molto molto interessante, tra i migliori dell'ex Fairport Convention, l'ex tante cose. Richard Thompson, The Soul in Me.

Richard Thompson, The Soul in Me, tratta da questo album nuovo che uscirà tra pochi giorni e che si preannuncia davvero notevole. Questa è una ballata folk tipica del repertorio di Thompson, ma manca tanto, lui è davvero bravissimo. Nuovo album anche per la band di Liverpool, Echo and the Bunnymen, scusate, la band di Ian McCulloch. Ritorna con questo album Apple for Isaacs. Non è un album secondo me riuscitissimo, ma il meglio ovviamente l'hanno dato in passato, come tante altre band di quegli anni. Però è un album molto interessante, e soprattutto è un album molto duro, molto pesante, ed è un ritratto dell'America di Trump, e quindi ci sta che loro facciano un album di denuncia, ci sta, ed è molto molto interessante. La metafora è quella di un hotel in rovina, che è questo Apple in Isaac, con dei testi molto duri, molto intensi. Uno di questi è questa canzone che vi faccio ascoltare e che si chiama Can't Be Sold, Icon the Bunnymen.

Come dicevo, non è un, secondo me non è un capolavoro, nonostante certa stampa inglese soprattutto l'abbia lodato questo ritorno di Can The Bunnymen, ma comunque è un album discreto e si fa ascoltare volentieri, anche perché comunque qualcosa di interessante ha da dire e come. Bene, è uscito da pochi giorni, ve l'ho già presentato, Second Song, il nuovo album di Neil Young. Allora è un pretesto per ascoltare, prima di ascoltare anche un altro brano da questo lavoro, anche una cover di Young interpretata da Charles Bradley, quindi un artista che ha a che fare più col soul che col rock, un brano popolare, forse il più popolare, perlomeno in Italia credo che sia uno dei più popolari, Heart of Gold, interpretata da Charles Bradley a Tracce di Oggi.

notevole, un'interpretazione soul, non poteva essere diversamente, di Charles Bradley, di questa Heart of Gold, originariamente, lo dico, anche se banale, da Harvest, il fortunato album del 1972, il suo album più venduto. E dopodiché negli anni Neil Young ha pubblicato forse centinaia di lavori, e solo quest'anno ne conto tre con i Chrome Hearts, uno dal vivo in due studio, e l'ultimo dei quali è questo Second Song. Sono sette brani che parlano del passato, parlano di ricordi, sono in qualche modo un po' malinconici, nostalgici, ma non è che Neil Young faccia i conti col passato da reduce, assolutamente, però lo suo uno sguardo più poetico e intenso comunque del tempo. Allora vi regalo questo brano lungo da Second Song, questa è Day After Day, giorno dopo giorno.

0: Day After Day era la voce inconfondibile del canadese di Neil Young, da Second Song, che diventerà un classico secondo me, perché è veramente un ottimo lavoro. E come già annunciato, ho con me Michele Serini, che è il curatore di questa fantastica mostra che consiglio a tutti di andare a vedere a San Felice del Benaco, che si chiama perentoriamente, nome è Michele, Fuck War. Allora, cosa ci dici?
1: Io già... Intanto saluto tutti i tuoi radiospettatori. E Fuck War è un titolo eloquente, è un urlo, un grido di rabbia. E, molti di noi vorrebbero fare qualcosa contro la guerra, ma non siamo nella stanza dei bottoni. Invece io sono convinto che attraverso l'arte ci sia invece la possibilità di veicolare un messaggio, ma soprattutto combattere l'indifferenza. Questa mostra non è che vuole dare una lezione e vuole alzarsi e ergersi come baluardo, ma vuole provocare una reazione, vuole fare pensare, costringersi a fermarsi davanti a qualcosa. Questa mostra è stata possibile grazie alla partecipazione sentita di 28 artisti, direi importanti, alcuni di caratura internazionale. Addirittura abbiamo il pregio di ospitare Fidia, che è un artista, uno dei più importanti della New Pop Art americana. È venuto apposta da Los Angeles anche al Vernissage, ha partecipato quindi anche fisicamente all'inaugurazione. E vanta una varietà eterogenea di linguaggi, quindi ci sono opere pittoriche, figurative, astratte, installazioni, sculture e anche fotografie. E proprio anche attraverso questa diversità che si propone di arrivare non solo ai cultori dell'arte, ma vuole arrivare, diciamo, anche alle persone comuni, perché vuole essere un invito di riflessione rivolto a tutti.
0: E lo sarà sicuramente, anche perché il tema che affrontate, l'hai già anticipato tu. Allora, di guerre il mondo è pieno, in questo momento stiamo attraversando veramente una crisi pazzesca, ma sembra quasi che metaforicamente sia polvere nascosta sotto il tappeto. Cioè, sappiamo che c'è, ma c'è un'indifferenza, secondo me, esagerata.
1: Credo. È proprio questo che mi ha mosso quando mi è stato chiesto di organizzare una mostra d'arte a San Felice del Benaco, in questo palazzo, in Palazzo Cominelli, che aveva una cornice veramente molto bella. Io non ho avuto dubbi nel proporre subito un tema così importante. Se pensiamo a tutte anche le immagini che oggi attraverso i nuovi mezzi arrivano in maniera così veloce e ovattata, c'era bisogno di fermarsi davanti a qualcosa. Io credo che l'arte sia molto importante in questo, cioè ci costringe a fermarsi, a guardare, e probabilmente potrebbe scuoterci in una maniera completamente diversa.
0: Certamente, ecco, ho ricordato che la mostra è assolutamente imperativo, visitatela. Comunque è fino al 24 ottobre a questa Fondazione Cominelli, che è un posto meraviglioso che io conosco, è bellissimo. Anche là, come
1: tutti sabato e domenica, tendo a precisarlo, certo. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
0: Ecco, poi sono felice che tu abbia avuto questa idea insieme a, comunque con la collaborazione importante ovviamente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cominelli.
1: Assolutamente.
0: Che è Anna Dolci, la citiamo, e poi la Proloco di San Felice.
1: Certo. E la Proloco che mi ha sostenuto proprio anche finanziariamente e che ha creduto molto in questa iniziativa e mi sta accompagnando in tutto questo, in questo percorso. Avremo anche delle visite guidate, mano a mano adesso stanno crescendo queste richieste da parte di scolaresche, perché credo che arrivare ai giovani sia un altro obiettivo che mi voglio porre. perché la memoria, Ugo, è molto importante. Cioè, noi che siamo di un'altra generazione, la memoria ce l'abbiamo ben impressa, perché avevamo madri, padri, nonni che ci raccontavano delle loro esperienze dirette della guerra.
0: Certo.
1: E immagino che i giovani di oggi non abbiano questo tipo di memoria, e quindi credo che sia assolutamente necessario far arrivare anche a loro quello che la guerra anche da noi è stata, e quindi credo che sia molto importante farlo.
0: Assolutamente. Poi la cosa curiosa, forse non lo sai, te lo dico proprio qua in diretta, è che io insieme a un mio pard che si chiama Piero abbiamo organizzato innanzitutto già due volte, se non sbaglio, in una galleria d'arte e anche per il comune di Colle Beato, una mostra di copertine di dischi con copertine a tema la guerra, contro la guerra. Si chiamava Canzoni Ribelli. E nello stesso tempo abbiamo fatto anche chiamo spettacoli, perché in effetti c'era anche musica suonata dove noi parlavamo di questo argomento. Quindi chiaramente le immagini delle copertine sono opere d'arte, come le opere d'arte dei 28 grandi artisti che ospiterai, perché devono colpire l'occhio anche e entrare poi dentro il cuore e scuotere. Questa è l'idea.
1: Beh, proprio questo è il senso di una mostra d'arte: devono colpire, ci devono invitare a fermarci, a riflettere. Ci sono opere molto molto significative. Chiaramente la mostra non rappresenta solo immagini crude di guerra che ci sono, diciamo così, ma anche altre opere che poi ci invitano un po' ad aprirci anche alla resistenza, alla speranza anche che qualcosa possa cambiare, ovviamente.
0: Sì, riflettere sul momento, perché sembra che la memoria non esista più, per alcuni non c'è più memoria, si vive un presente, ma così come, in maniera egoistica, ovviamente, non si pensa all'altro e non si pensa a ciò che sta accadendo anche ora, in questo momento, mentre parliamo, a tutta la gente che sta soffrendo e morendo, purtroppo. E l'opera d'arte è sicuramente l'espressione di artisti che dedicano il loro tempo per loro stessi, ma per noi soprattutto, proprio a dare questa scossa, a illuminarci. E questa è la parola.
1: Assolutamente.
0: Ecco, quindi io vai.
1: No, volevo anche raccontarti, se vuoi, questo piccolo aneddoto. È interessante, perché spesso mi chiedono: ma come hai fatto a raccogliere così tanti artisti in così poco tempo e così anche da lontano? E io ho sempre risposto: non è stato difficile, perché probabilmente gli artisti più di tutti hanno quella sensibilità rivolta a lanciare dei messaggi forti. Ecco, quando il comune denominatore di questa mostra era talmente chiaro che ho avuto una partecipazione immediata da parte di artisti, ripeto, alcuni anche molto importanti, e addirittura altri che si sono messi in coda a mostra ormai matura, dove non avevo più modo e tempo di inserirne altri, e quindi questo lo racconto con grande soddisfazione, perché vuol dire che il tema è veramente molto molto sentito.
0: E questo è bellissimo, una cosa bellissima, e spero che la gente lo apprezzerà di sicuro, perché comunque è doveroso, è davvero doveroso, oltre al fatto che comunque sono anche opere belle, la bellezza, e la bellezza serve anche quella, è balsamica, quindi l'arte è quello, l'arte è un balsamo, deve esserlo, assolutamente. Io sono molto contento che tu abbia, quando mi ha parlato di questa iniziativa, io cavolo, ho abbracciato subito, fantastico, cioè è una bella idea, bisognerebbe farne tante. E poi soprattutto il numero di artisti, 28 sono tanti, sono proprio tanti, e tutti importanti. Questo è, sì. Ma al di là dell'importanza e la loro capacità di essersi messi al servizio di un messaggio.
1: Sì, al servizio, bravo, hai detto bene, sono messi a servizio proprio.
0: Sì, ed è bellissimo. Io ti ringrazio, Michele, della chiacchierata.
1: Grazie
0: e a te, invito, ripeto,
1: lo spazio che mi hai dedicato.
0: Ma assolutamente, anche troppo poco, e assolutamente. E io invito tutti, lo ripeto, fino al 24 ottobre, sabato e domenica, Palazzo Cominelli, San Felice del Benaco, dovete andare, perché così vedete cosa c'è sotto il tappeto. Ecco. Ciao Michele.
1: Ti auguro a tutti una buona giornata. Ciao.
0: Grazie, grazie, ciao.

Chi vuole morire? Guerra. A cosa serve? Assolutamente a niente. Ditelo ancora. A cosa serve? Assolutamente a niente. La guerra ha mandato a morire generazioni. War. Questo cantava nel 1969 Edwin Starr e questo dovrebbe essere gridato sempre.

Un vero e proprio inno contro la guerra, war, adottata anche da altri interpreti che hanno, in cui hanno fatto delle cover, tra cui Bruce Springsteen, che spesso dal vivo l'ha interpretata. Era la versione originale di Idiot Star. Ancora canzoni contro la guerra, questo invece è un altro inno degli anni 60, in particolare a guerra del Vietnam, Fortunate Son di John Fogerty, con i Creedence Clearwater Revival ovviamente. È stato un brano epocale, un brano adottato dai soldati del Vietnam, che parlano di questi figli fortunati che sono quelli imboscati, che riuscivano a non andare in guerra, un po' i Trump della situazione, che parla e poi invece è solo un inetto e un vigliacco. Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival, che rimane secondo me davvero una testimonianza pazzesca di quegli anni.

Una tempesta sta minacciando la mia vita oggi, se non trovo un riparo scomparirò. La guerra, bambini, è lontana solo uno sparo, è lontana solo uno sparo. Vedo il fuoco che sta spazzando la nostra stessa strada oggi. Brucia come un tappeto di carbone rosso, un toro folle ha perso la strada. Stupro, omicidio, sono lontani solo uno sparo. Ti dico che l'amore, sorella, è lontano solo un bacio. Questo è il testo, parte del testo di una fantastica canzone dei Rolling Stones, anche questa del 1969, che era Gimme Shelter, tratta da quel fantastico lavoro che era Let It Bleed. E mi rendo conto che la scelta che ho fatto di canzoni contro la guerra sono brani antichi, brani di un passato anche lontano, e vorrei che gli artisti di oggi, in Italia in particolare, ma non fanno veramente un tubo, per non dire altro, e sembrano quasi disinteressarsi del gran enorme problema che secondo me tocca da vicino tantissimo anche noi, non secondo me, scusa, non dovevo neanche dire secondo me, tocca da vicino anche noi direttamente, ma questo è il tempo di oggi, un tempo malato, e quindi diamo rifugio, Gimme Shelter.

I generali si radurarono nei loro riti, proprio come le streghe alle messe nere, menti malvagie che tramano la distruzione, stregoni che costruiscono la morte. Nei campi i corpi che bruciano mentre la macchina da guerra continua a girare. Morte e odio verso l'umanità, avvelenando le menti a cui è stato fatto il lavaggio del cervello. Oh signore, sì, i politici si nascondono, hanno solo iniziato la guerra, perché dovrebbero uscire a combattere? Lasciano quel ruolo ai poveri. Il tempo dirà qualcosa sulle loro menti potenti, fanno la guerra per puro divertimento, trattano le persone solo come pedine degli scacchi. Aspetta che arrivi il giorno del loro giudizio. Ora, nel buio, il mondo smette di girare, ceneri dove bruciano i loro corpi. Nessun maiale da guerra ha più il potere. La mano di Dio ha fatto scoccare l'ora. Giorno del giudizio, Dio sta chiamando. In ginocchio i maiali da guerra strisciano, implorando misericordia per i loro peccati. Satana ride, spiega le ali. Questo è il testo pazzesco di Warpix e loro sono i Black Sabbath.

Ma quanto è bella Warpix ancora oggi, a distanza di 56 anni, da Paranoid, questo inno contro la guerra, i maiali della guerra, che tuttora vanno, che razzolano. E da Warpix, un'ultima canzone contro la guerra, chiudiamo questa parentesi con un brano più recente, 1979, l'album era London Calling, e sono i Clash. Il testo parla praticamente della guerra civile spagnola, ma allude ovviamente a tante altre guerre, compresa quella dell'Ira in Irlanda o quella dell'Eta nei Paesi Baschi. Il testo è un tanto ridicolo, perché i Clash cantano in uno spagnolo che è uno spagnolo un po' fasullo e proprio poco proponibile, ma ci sta. E comunque vengono citate l'Andalusia e il grande poeta repubblicano Federico García Lorca, che era considerato il poeta della guerra, era stato ucciso durante la ribellione e dalla polizia sotto il controllo del ministro degli esteri spagnolo. Quindi un doppio ricordo. Spanish Bomb, sono i Clash.

Clash, questa era Spanish Bomb. A proposito di Spagna, sottolineiamo che Joe Strummer, il povero Joe Strummer che manca tantissimo, era innamorato della Spagna, aveva anche una casa in Spagna e quindi lo spagnolo avrebbe dovuto parlare un po' meglio, non importa, era Spanish Bomb 1979 per questa rassegna di brani contro la guerra, perché abbiamo parlato di questa fantastica mostra di 28 artisti a San Felice del Benaco che si chiama Fuck the War. Con questo passiamo invece a una novità. Il nuovo album di un giovane 75enne californiano, lui è Sissick Steve, l'album si chiama proprio come questa canzone, chiaramente a sfondo politico, e si chiama L'ultima stagione dell'America. Guarda caso. The Last Season of America.

The Last Season of America, una ballata bellissima secondo me, da questo album di Sissy Steve appena pubblicato. Non è tutto l'album all'altezza di questo brano, ma è un album che si fa ascoltare davvero molto volentieri a chi ama il cantautorato classico. E da Sissy Steve invece ascoltiamo un brano importante, anche qua in qualche modo a che fare con la guerra, a che fare con la polizia, a che fare con la politica. Si festeggia il 60° anniversario quest'anno dalla pubblicazione di Freak Out, l'album d'esordio di Frank Zappa and the Brothers of Invention. E per questo 60° anniversario c'è un bel box di 5 CD con un Blu-ray, con un sacco di cose. Non proprio del tutto inedito, perché già era uscito un quadruplo anni fa, mofo, e che conteneva più o meno le stesse cose, ma è una pubblicazione molto interessante. Io però vi faccio ascoltare quella che è la versione originale di questo classico ormai di Zappa del 1966. Trouble Every Day è un brano che è stato ispirato a Zappa durante una trasmissione televisiva che Zappa stava guardando sulle manifestazioni e sulla guerriglia urbana in California in quegli anni. E allora lui, ispirato da questa cosa, di getto, questa instant song, possiamo definirla, pubblica questa Trouble Every Day. Frank Zappa, dal capolavoro che è Freak Out.

Per essere precisi, Zappa scrisse questa canzone nel 1965 a Los Angeles, mentre, come dicevo prima, guardava alla televisione i servizi sui fatti di Watts, famosi fatti di Watts che procurarono morti nel ghetto della città californiana. Era un ghetto interamente popolato da afroamericani indigenti e un poliziotto bianco aveva cercato di arrestare un uomo di colore in stato di ubriachezza. Un fratello di questi poi aveva cercato di portarlo via e di sottrarlo alla cattura. Ne era quindi derivata una zuffa che ben presto è degenerata, creando fortissime tensioni razziali. Ma purtroppo gli scontri fra gli abitanti di questo sobborgo ghetto e la polizia durarono ben 5 giorni, con un bilancio di 34 morti, più di 1000 feriti e quasi 4000 arresti. Il titolo originale del brano doveva essere The Watts Riot Song, ma nel 66 fu inciso solo come singolo con il titolo cambiato di Trouble Every Day. Ma sul lato B del singolo, e questa è una bella curiosità, tra l'altro io non ce l'ho questo singolo, mannaggia, perché penso che sia anche molto raro, il singolo si chiama Who Are the Brain Police? Frank Zappa è un grande, era un grande, e vi invito tutti a Chiari il 24 ottobre per ascoltare la musica di Zappa interpretata magnificamente dalla band di Dan Martinazzi, La tortura non si ferma mai, The Torture Never Stops. XTC invece dal vivo nel New Jersey nel 1981. Grande brano questo, no? Bellissimo. Questa si chiama Making Plan for Nigel.

Quanto mi piacevano gli XTC, bella questa ripubblicazione che fa parte di una sorta di bootleg series degli XTC dal vivo a Emerald City, New Jersey del 1981, anni gloriosi per il gruppo. E da questo brano fantastico, invece tutt'altro genere, un nuovo album jazzy pubblicato in questi giorni per la prestigiosa etichetta della Blue Note. L'album vede Branford Marsalis insieme alla grande cantante Diane Reeves. L'album è pieno di standard bellissimi e siccome il tempo è questo e ci sta, allora vi dedico questa. Questa serenata d'autunno. Autumn Serenade.

Che To You, dove loro sono i grandissimi John Coltrane e Johnny Hartman, ai quali il grande quartetto di Branford Marsalis insieme alla voce splendida di Diane Reeves paga pegno, è un tributo praticamente a questo album del 1963, e oltre a tutti i brani che erano nell'album originale, quello del 63 di Coltrane e Hartman, ci sono anche dei brani aggiunti strumentali del grande John Coltrane. Un album consigliatissimo a tutti quelli come me che hanno a cuore questi standard jazz e questa musica che scalda sempre il cuore, come questa del resto. Il nuovo album di Ezra Collective, che tra l'altro ho visto è al primo posto in classifica degli album più venduti in Inghilterra, e mi fa molto piacere perché sicuramente è una musica diversa dalla solita. Se poi la confrontiamo con la schifezza che c'è in Italia, beh, allora non c'è paragone. Ezra Collective, All I Need.

All I Need, Ezra Collective, ben felice di vederli proiettati anche in alto nelle classifiche di vendita per questo tipo di musica, ed è davvero una cosa positiva secondo me. Ezra Collective, da questo loro nuovo lavoro invece vi faccio ascoltare il nuovo album pubblicato proprio in questi giorni da un cantante texano molto bravo secondo me, Leon Bridges, allora al suo quinto lavoro, è giovanissimo, comunque ha poco più di 30 anni, e il nuovo album si chiama Anytime Happiness, quindi qualcosa di positivo e di ottimistico, dovunque felicità, anytime e come sempre, spero sia davvero così, che ci sia sempre la felicità, non credo proprio, spero sia un invito. Mi auguro anzi che sia un invito per tutti. Da questo nuovo album, un duetto con Lydia Kitto, All Day, All Night, per Leon Bridges.

All Day All Night, con la partecipazione insieme a Leon Bridges di Lydia Kitto, membro dei Jungles, gruppo che a me piace moltissimo, inglese, che ha pubblicato tra l'altro da poco il suo nuovo lavoro. Siamo in chiusura di Tracce, Ugo Buizza vi sta salutando, care signore, cari signori, vi lascia con un album che mi lascia, scusate il bisticcio di parole, mi lascia perplesso. È il nuovo lavoro di Warren Haynes, Dreams and Songs, con questa orchestra sinfonica, infatti il sottotitolo dell'album è Un viaggio sinfonico con la Asheville Symphony Orchestra. Interpreta 16 brani, sono cover, e tra Allman Brothers Band, Grateful Dead, e scelte particolari, a me ha lasciato perplesso, lo ripeto, questo connubio tra la sua chitarra, la sua musica e l'orchestra sinfonica, non so, non mi finisce di piacere. Vi faccio ascoltare però un brano magnifico della band, il brano è It Makes No Difference, interpretato appunto da Warren Haynes con l'orchestra sinfonica. Con questo Tracce chiude il programma di oggi, Ugo Buizza vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e l'appuntamento è per la prossima settimana, non mancate. Ciao.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Evergreen on Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classics.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: Go party, disco, funk and much more.
3: He is bad, he is smooth. He's the man that'll make you move.
4: The disco time.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.